Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

sulla vecchia terrazza, davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce.

Guardò negli occhi la ragazza, con gli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare.

de sto farà. C'è sì, non un c'è sì, ci c'è. E come non mi sia, sei sempre indifferente. Io saccio tu sì fedele.

zingare, cagna short mia becche, forse manca sti denare, quando fa contenta a me.

Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

0: No, non è stata a Sendri, canzone. Che su mare ce l'è sto cielo e d'oro, ma sto paese non è sempre allegro. Non sponde sempre a luna a mare chiara e non si canta e si fa sempre amore. Queste sono fantasie per forastieri. Se voi volete bene a sto paese, fermatevi un poco in di vita. Guardate in di vasce e fuori chiesa. Venite assieme a me per strada antica. Invece che camminare vicino al mare, parlate con chi soffre e chi fatica.
1: Quanta malinconia per case scure, a donna trasa starie primavera. Guardate quanta santa attorno ai muri.
0: Sta gente poverella crederà a Dio, patisce rassegnata e parallela, e chi è cecata canto solo mio.
1: Io vengo con manombra a ogni puntone e penso a gente che la manco il pane.
0: Quando a buccini carici nei canzoni,

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Facete piano piano, se non mi faccio male, io tengo una paura che non ci sta l'eguale. In quanto alla siringa, vi prego con dolcezza, usate introducendola assai delicatezza.
1: Signor, state tranquilla, perché vi preoccupate? Io quando ve rinfilo, voi non ve ne adunate. Ho un metodo sicuro, è una specialità, la ficcherò in un attimo con grande abilità.
0: Dottor, dottor, aspettate, un altro momento ancora, io non vorrei vederle una cacciata fuori. Mettetevela dietro, ecco, così benone, è meglio che non la guardo, mi fa troppa impressione.
1: E aprite un po' la bocca, ancora, aprite ancora, voi la dovete aprire, carissima signora, e poi statevi fermo, levate un po' sti mani, se no vi stiamo qua, signore, tirate in mano.
0: Io mi faccio una cosa, ma tengo spalancata, però mi raccomando, sto troppo emozionata.
1: Mannaggia morta, apritela signora, sto coso mi è rimasto mezza rita e mezza fuori. Voilà, voilà, tutto è finito. Beh, signor, io mi sono spicciato, eh.
0: Dottor, dottor.
1: Dici.
0: Il liquido c'è entrato?
1: Sicuramente, ormai è a destinazione.
0: Mi sono sentita fuori.
1: Ah, ma questa è un'impressione.
0: Mi sono sentita scorrere vicino alle gengive.
1: Ma io non so perché vi ascolto. Voi dicite cose prive di logica, di senso, di ogni fondamento.
0: Dato.
1: Che è successo?
0: Io più non me la sento. E le labbra sono durzate. Non sento più la bocca. No? Non me la toccate, vi prego.
1: E chi va a tocca? Si sa, questo è l'effetto del liquido iniettato. Dopo un pochino passa.
0: Allora mi c'è entrato.
1: Ma sicuro, ma sbrighiamoci, lo vamo a stumolare.
0: Dottor, dottor, vi prego, vogliate pazientare? Non mi sento disposto, sto freddo, sto agghiacciato. Che la freve cangere, voi giuro mi è passato.
1: Signor, io ve l'avviso, qua se termina l'effetto, quando voleva a molo, vi ha ballato un minuetta.
0: Però io ho già stringere quei mani qualche affare.
1: Ma perché?
0: Per il dolore.
1: Ma stringete quello che vi pare, ma che posso dire? Dolore, dolore. Qua dolore non se ne sente.
0: Qualcosa l'ha già stringere.
1: E stringete, un accidente, a punta di bracciolo, la sente.

0: o fazzoletta, la veste sultanin, a stoffro corpetto, pere da pulire, o marmoro cumò.
1: Ah, quello che devo stringere, dotto, io già lo so. Perciò sono prontissima. Lo amo stumolare, eh? So tutta quanta vostra. Andiamo a incominciare.
0: Ah, mannaggia, sangue, spezzi, chi va a sporto?
1: Dotto, mi meraviglia, non sta a mamma,

0: Sentite buona gente do quartiere, arabite sti balcone sti finestre, ve voglio raccontare un fatto vero, e totonno che era un re de camorriste, avete certe pacchere hanno maste qualità, che assurdo, proprio assurdo, morresterà. Se io chiamate capi in testa e su sente
1: capo d'ostra
0: e accomincia a minacciare do donno surdo, si dicite ma che lusso ha capito
1: si nufes
0: e accomincia anche a cagliare do donno surdo la guagliona fa
1: ma tenne
0: e su sente
1: sai a tenne.

0: Venita presso a me che sto un gallero, tra che botte mi sparate e fanno festa. Chiamammo pure a banda di pompiere e brindammo mo che veno capo in testa. E si volimmo ridere, sapite che m'ha fa? Oiammo a sfruria. Se io chiamate capo in testa, il su sente a comincia a minacciare todo uno surdo. Quando dice ne che lusso, capito?
1: Sì, non fes.
0: E comincia anche a cagliare todo uno surdo. Una guagliona fa,
1: ma
0: il su sente,
1: sai, aden.
0: Fora

dopo un mese sotto chiare luna, cantammo chi ne gloria una canzone, con una gusto da chitarra a mano, cantammo sotto l'ia napolitana. Perché zumba zumba zumba la piscina non ci sta più, perché zumba zumba zumba la piscina non ci sta più. Ci fa l'imbattore questo, non ci sta più, mi ricordo una cosa. Cara sposina, vi è stata soldata e pizza di spighetti.

Dobar mesec u tuđarinu, kad dam gine glori na kancune, puro

ride e sospira, prima schiappella, e dici dalla bella, ma spezza sti catene, e me ne vega bene. Dopo un mese sotto chiari cantammo chi ne gloria una canzone, ma pure un'edusca chitarra.

Let me see you, no, just not you.

0: Maestro D'Esposito, salve.
1: Sì, sono il maestro Salve D'Esposito.
0: Appunto, salve, Salve D'Esposito. E benvenuto al galà della canzone.
2: Maestro, siamo toccati da una punta di incredulità. Lei è autore di melodie che hanno fatto più volte il giro del mondo. Lei ha composto delle canzoni che, se le distanze fra i pianeti fossero già annullate, sarebbero trionfalmente giunte su Marte e su Giove. Lei, insomma, è il papà di canzoni quali Me so imbriacate sole, Anima e core. Com'è possibile che anche lei possegga una Cenerentola?
1: Eppure è così. Sa, un musicista è un po' come un giardiniere scrupoloso. Le rose che pianta sono tutte belle, ma qualche volta il vento o la pioggia, nel caso delle canzoni, l'editore o un cantante, possono far sì che qualcuno delle rose diventi un po', come diciamo a Napoli, spampanata.
2: Però rimane sempre una rosa.
1: Ah, questo sì. Non solo, ma succede come quando uno ha molti figli, a quello meno bello e meno fortunato, uno gli vuole bene di più. E io infatti sono molto affezionata a questa mia canzone, che diversamente dalle altre non ha conosciuto il successo pieno e incontrastato.
2: Possiamo conoscere il titolo di questa sua composizione?
1: Si chiama Tu sia canzone mia.
2: Signori, scortata dai professori d'orchestra, sale con passo elegante sulle scale musicali del nostro galà la Cenerentola del maestro Salve D'Esposito. Tu sia canzone mia, canta Iula De Palma.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

piuttosto eccentrica. La senti dir la vuol finir di farlo stupido. Signori, qui c'è un equivoco, sono un uomo serio. Volevo offrirle un posticino nella mia macchina. Se la macchina è più non ragiona, la ragazza con me s'abbandona. Posa ne venu uccida, ma pove una strafupa. E dopo tutta languida si lascia accompagnare. Giunti a casa alle 11 confida alla mamma. Mamma, ho trovato Giorgio e Giuccio.

e il povero Saverio, quanto è salito su, case burrete e lascete non trova niente più. Gli restano al suo carico la moglie e la mamma e tre fratelli piccoli che sa dare a mangiare. E questo son che femmine c'è poca pazzia, c'ha votano e ci girano e ci sanno babuccia. Io do un consiglio ai giovani che chi sa danzurà, da c'è sta tutta per

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Cesare, per coscia da signore. E allora io dissi, e di Napoli? Non mi so di Milano, fai bagni qua certissimo, e non mi fatto tu male.

forte, basta. E allora le fa: sei stupido, ma stupido.

0: don Martino, lo scordate. Il mio consorte sbocca delle bocche. Se voi sentite questo, vi inguaiate. Non sono da fare due, vado con. A forza vuoi parlare, la posso non sparare. Questo, se il fatto è quando a Nucerino ci mette il dedo a rindere lo sguardo, ve lo fa diventare un palloncino. Tu violino, dice che è chitarra, tu muore se non parlo, statta zitto. Non voglia mai uccidere Don Martino, sapesse che la moglie lo tradisce, tu certamente non la passa lisce. Vuoi in galera e parla che già fa, sì, dice che la moglie rovo la sa, ma voi non ti fidete nei tre cicere in bocca, sa? Giù cesse. Hai visto, ma scalzo che quei fatti? Non ho credete, questo è un assassino. In cielo che si è fatto un ritratto e ce l'ha data al caro suo cugino. A forza vuoi parlare, la pozza non sparare. Quella signora vostra è troppo ansista e noi facciamo bene a non parlare. Del resto poi quella era una barrista e voi non me la viveva a sposare. Adesso fate fate, state calmo e non sentite mai a mio marito. Che lo può dire? Ho fatto lo sergente. Ma quello è stato pure col tenente. Vuoi in galera e parla che già fa? E in cielo con pungiera poi sparava? Eh no? Stavolta già parla io? Eh sì, qualcosa pure la devo dire. Già che ci siamo, caro Don Martino, qualche cosetta anche io la devo dire. Voi siete stato un debole, un cretino. Se vi parlo io vi faccio inorridire. Stavolta già parla, sì, sì, no, pozzi schiattare. Qua tutto il mondo sapeva le cofecchie che senza scorna ha fatto vostra moglie. E voi non li presa mai le orecchie ed ora vi trovate a mie tembroglie. Qua se sapeste pure mia marita ha fatto pazza va signora vostra, ma io non sono scemo con ma buia, me li schiaffai sotto a tutte e due, e del resto poi vi dico la verità, quella l'ha fatta senza ci pensare. La colpa è vostra che stavo di chi, riuscitevi a chiamuscia Don Martino.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

d'Anna, ma dimmi sì, moro per te.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Oh, Lauretta, pom, pa, pom, pa, pom. Ah, quest'anello d'oro che tu porti al dito, chi te l'ha infilato? Quello svergognato. Ah, che bel tegamino, questo cappellino che sta in testa a te. E questo abito aderente, provocante ed indecente, l'ha permesso il tuo cocò, sporcaccione anziché no, va.

mi lasci nell'angoscia e poscia, poscia, poscia svanisci senza pietà. Ho lauretta pompa pompa pom, ho lauretta pompa pompa pom. Ah, non ci avevi badato, pur un'altra moda, guarda che si vede, senza calze al piede. Oh, queste vesti corte, le tue gambe storte, fai vedere a me. E si vede un'altra cosa che tenevi bene ascosa, la vergogna che mi fa questa tua gracilità. Va, va, va, va, fa quello che ti impone quel vigliacco mascalzone. Alloretta pom pom pom pom pom, mi lasci nell'angoscia e poscia, poscia, poscia svanisci senza pietà. Alloretta pom

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Eu nu mă sun. Alela El Shaddai, Al Rahim.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

di non ti imbrasanti, a mi è da tutte cose, tanto una mamma può aspettare. E solo quando si fa vecchio e ti pigliano i rimorsi, tu la volessi accontentare.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

0: ricordi di me?
1: Do you remember last night?
0: Ti ricordi di me l'altra notte?
1: At Gigino's party,
0: alla festa di Luigi,
1: with my punto white,
0: io ero quello con la punto bianca.
1: Do you remember the parking?
0: Ti ricordi di me nel parcheggio?
1: When you say to me,
0: quando tu mi dicesti,
1: sorry, finish my credit,
0: scusami, io non ho più credito sulla scheda.
1: Can you press me the phone?
0: Mi presteresti il tuo cellulare?
1: I prestation my phone.
0: Io ti ho prestato il cellulare.
1: And I've had to be done.
0: Ma non fu una cosa molto saggia.
1: Long conversation.
0: E tu parlassi quasi un'ora.
1: Scaricated my phone.
0: E mi scaricassi tutta la scheda.
1: I have 41 euros.
0: Io avevo 41 euro di credito.
1: Before I press you my phone.
0: E prima che ti prestavi il telefono.
1: After your conversation,
0: e dopo che tu hai parlato,
1: not credit my phone,
0: non c'era neanche un centesimo più.
1: What you got to telephone?
0: Ma chi hai telefonato?
1: What you got to telephone?
0: Cioè voglio sapere a chi hai telefonato.
1: What you got to telephone?
0: Scusa, ma chi hai telefonato?
1: Telephone. At your mother, what your non?
0: Che lontano parente, che ne so.
1: As guy mentioned your game.
0: Io ho capito il tuo gioco.
1: You have a finge conversation.
0: Tu hai fatto finta di chiamare.
1: Telephoned yourself.
0: Anzi, ti sei telefonato stessa a te.
1: Caricate your phone.
0: E ti sei autoricaricata.
1: You are a big fee and drug here.
0: Tu sei molto furba.
1: But I am a cutie.
0: Ma anche io sono furbo.
1: I cainate din team.
0: Io ho un cognato alla team.
1: That blocked your sim.
0: E ti ho bloccato la tua scheda.
1: What more cazzo you telephone? Telephone.
0: E mo a chi telefoni?
1: What more cazzo you telephone? Telephone.
0: E mo a chi telefoni?
1: What more cazzo you telephone?

cosa prova un uomo capo si mette un chiovin nella mura, arrivi tu da dietro e dici cosa avessi mettere meglio. Gigi D'Alessio, tu che ne sai, si Gigi D'Alessio sa mettere.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: correre.
1: Stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono battaglie che non finiscono mai, battaglie combattute ogni giorno, in silenzio, nelle stanze di un ospedale, accanto al letto di un bambino, nello sguardo di una famiglia che non smette di sperare. E poi ci sono persone che decidono di non voltarsi dall'altra parte, persone che trasformano il dolore in impegno, la paura in coraggio, la speranza in azione concreta. Il 25 giugno, nella straordinaria cornice dell'anfiteatro di Pompei, la grande musica di Ennio Morricone diventerà voce di questa speranza. Con E mio padre, Morricone dirige Morricone. Un evento unico che unisce arte, emozione e solidarietà. Ogni nota sarà un gesto d'amore. Ogni applauso un sostegno concreto alla ricerca contro le malattie onco-ematologiche e le malattie pediatriche rare. Perché dietro ogni scoperta scientifica c'è una vita che può essere salvata, un bambino che può tornare a sognare, una famiglia che può ritrovare il futuro. Oggi abbiamo il privilegio di ospitare una persona che da anni dedica la propria vita a questa missione. Fondatore e presidente di Città della Speranza, Franco Masello ci racconterà cosa significa lottare ogni giorno per dare una possibilità in più a chi ne ha più bisogno. Ma ci ricorderà anche una cosa fondamentale, che la speranza non è un sentimento passivo, è una scelta e ciascuno di noi può fare, anzi, è chiamato a fare la sua parte.

0: Siamo in collegamento telefonico con il presidente della Fondazione Città della Speranza, Franco Masello, che rappresenta oggi una delle realtà più importanti in Italia nel sostegno alla ricerca pediatrica. Vorrei partire proprio dalle origini di questa straordinaria avventura. Innanzitutto, benvenuto e grazie di averci dedicato questo spazio.
1: Grazie a voi di avermi chiamato.
0: Come nasce Città della Speranza? Quale esigenza sentisti all'epoca di trasformare un sogno in un progetto concreto per bambini affetti da malattie oncologiche e pediatriche rare?
1: Ma come sempre succede in questi casi, ho avuto un problema in famiglia, ho perso un nipote che aveva 12 anni. Dopo 3 anni di percorso di cura di questa malattia, una leucemia linfatica acuta, e questo è successo però molti anni prima, è successo esattamente nel 1985. Io per lavoro faccio l'imprenditore e dopo ciò che è successo non ho più voluto sentire parlare di questi problemi, come spesso succede purtroppo, però dopo una decina d'anni mi sono un po' rimesso la coscienza a posto e ho deciso di andare a visitare il centro in cui era stato curato mio nipote, no? Già a quel tempo il centro era messo in cattive condizioni, era la clinica universitaria di Padova, dove c'era un piccolo reparto di oncomatologia diretto dal professor Danesco, che è stato uno dei luminari assieme al professor Catelli e ad altri per quanto riguarda la cura di queste malattie. Pensando dopo 10 anni di trovare un ambiente un po' diverso, in realtà l'ambiente era ancora più degradato, in quanto i bambini ovviamente fortunatamente cominciavano a guarire, perché nell'85 a Padova è stato fatto il primo trapianto midollo in Italia. Se consideriamo che negli Stati Uniti il primo trapianto midollo è stato fatto nel 1955, si capisce bene come una volta purtroppo esistevano i cosiddetti viaggi della speranza, perché in Italia non c'erano cure. Il trapianto midollo è stato fatto a Padova in quegli anni, nel 1985, però troppo in ritardo dopo che mio nipote era morto. Vedendo gli ambienti così degradati, spesso quando si fanno queste cose si comincia un po' ad arrabbiarsi rispetto al motivo per cui non è stato costruito, no? Perché le famiglie che soffrono hanno questo problema, veramente sono in una condizione di grande disagio, e se già l'ospitalità peggiora ancora la situazione, non vivono un bel momento. Per cui però mi sono fatto anche un attimo di pensiero in testa e ho detto: ma perché arrabbiarsi e continuare a imprecare verso quelli che non fanno? Tu che cosa hai fatto? Siccome avevo un'esperienza precedente, perché purtroppo ero un donatore di una fondazione americana che si chiama, ed esiste ancora, City of Hope, ho detto: ma è mai possibile che gli americani riescano con queste fondazioni a fare cose meravigliose e in Italia noi li ammiriamo ma non riusciamo a copiare ciò che fanno? Perché ho deciso di fare questa fondazione, di costruire io la clinica, che era, tra parentesi, era stata progettata 20 anni prima, però non era ancora stata costruita. Quindi sono partito con un po' di amici imprenditori e dopo un anno e mezzo abbiamo consegnato la clinica.

0: Quali sono oggi le frontiere più promettenti della ricerca in oncoematologia pediatrica?
1: Ma diciamo che oggi si parla molto di CAR-T, quindi di quelle. Diciamo che ancora la chemioterapia è una questione fondamentale, però non agisce sempre su tutti i tipi di leucemie in maniera univoca e dà la soluzione al problema. Purtroppo ancora un 15-20% dei bambini non ce la fanno. Diciamo che poi noi a Padova, attraverso il nostro centro, siamo diventati punto di riferimento nazionale per quanto riguarda la diagnostica avanzata, che è una cosa importantissima perché riesce ad osare il grado di cura in funzione del bambino, perché ogni bambino è diverso da un altro. Spesso ci si domanda perché un bambino si salva e uno no. Ognuno di noi, fortunatamente o non fortunatamente, dipende dal punto di vista, è diverso dagli altri. Quindi oggi noi a Padova riusciamo a dare i protocolli di cura migliori a tutte le cliniche italiane che curano questa malattia e siamo il punto di riferimento. Oggi però esistono ancora dei tipi di leucemia che hanno delle grosse difficoltà, perché ce ne sono molti sottotipi di leucemia. Per cui oggi soprattutto ci sono due centri in Monza e anche il Bambino Gesù che adesso operano con le carticce, quindi di fatto sulla manipolazione delle cellule si fanno delle medicine personalizzate verso questi tipi di leucemia che ancora non hanno risoluzione, però anche questo è ancora in via sperimentale, possiamo dire, non è che dappertutto questo funzioni. Quindi, ma sicuramente nel futuro la medicina personalizzata, quindi lavorazione sulle cellule, quindi l'ingegnerizzazione delle cellule killer, chiamiamole così, che vanno ad uccidere quelle cellule che ancora non si riescono a debellare per quanto riguarda queste malattie oncologiche, sicuramente è il futuro della medicina, non solo per i bambini, anche per gli adulti.
0: È bellissimo e speriamo che il tuo sogno, appunto, di realizzare un mondo senza più malattie oncoematologiche, malattie pediatriche rare, soprattutto si diceva nella presentazione dell'evento, che ricordiamo che è importante, sono importanti i laboratori, gli scienziati, ma anche il sostegno della società civile. Tutti noi possiamo dare il nostro contributo il prossimo 25 giugno a Pompei, dove ci sarà il concerto e mio padre Morricone dirige Morricone, diretto dal maestro Andrea Morricone, con la partecipazione di Marco Morricone. Un momento di grande, un concerto di grandissima musica, ma anche di solidarietà, in cui tutti noi possiamo dare, non solo goderci una serata magnifica in una cornice prestigiosa, ma dare anche il nostro contributo alla ricerca.
1: Sì, assolutamente sì, anche perché spesso e volentieri ognuno di noi si domanda: ma cosa posso fare io con qualche migliaio di euro, con qualche euro, con qualche decina di euro per gli altri? Io dico sempre che la quantità è importante, ma è il numero che conta. Quindi se molti di noi fanno poco, la sommatoria diventa comunque tanta. Io vedo, noi raccogliamo circa 10 milioni all'anno e lo facciamo centesimi su centesimi. Figurati che noi mettiamo delle cassettine nei bar, no? Dove raccogliamo centesimi su centesimi. Noi con i soldi che raccogliamo, quindi centesimi che uno lascia e non sa dove metterli in tasca, noi finanziamo due ricercatori. Quindi le persone devono farsi una domanda, no? In questa vita cosa vogliamo essere, delle comparse o dei protagonisti? Come in un cinema, delle comparse non si ricorda nessuno, ma se aiutiamo la ricerca saremo anche noi protagonisti dei risultati delle ricerche e delle vite che salveremo. Non importa quanto importante è impegnarsi a farlo.
0: E questo è bellissimo, è un messaggio importantissimo che stai dando a tutti quelli che ci stanno ascoltando, perché ogni volta, ogni giorno nella nostra vita noi possiamo fare qualcosa per gli altri, qualcosa per la ricerca e qualcosa per la vita. Le musiche di Ennio Morricone hanno, diciamo, accompagnato intere generazioni. Credi che la musica possa diventare un linguaggio universale capace di unire le persone proprio intorno a una causa comune? Perché la scelta proprio di Ennio Morricone?
1: Ma diciamo che Ennio Morricone mi ha accompagnato nella mia vita, perché ormai io ho iniziato con la fondazione che avevo 39 anni, oggi ne ho 71, quindi sono passati un po' di anni, no? E le musiche di Ennio Morricone mi ricordo ancora i film western quando si è iniziato, e poi Mission e tutte le altre musiche. Io quando giro in macchina ho sempre su quelle musiche, perché è l'unica musica che riesce a darmi tranquillità e serenità nei miei pensieri. E io penso che la musica, come l'arte in generale, è un linguaggio universale che non è di nessuna parrocchia, però riunisce gli uomini. Se anziché farsi guerra ascoltassi musica, credo che gli effetti sarebbero molto ma molto diversi. Il problema è che l'uomo diventa una bestia e talvolta quando si imbestialisce diventa veramente un animale. Il problema è che invece l'arte è proprio dell'essere umano, quindi l'uomo può scegliere se può scegliere l'arte oppure restare la bestia che è e creare tutti i danni che fa. Io spero che l'uomo si ravveda veramente anche attraverso la musica, si conduca il linguaggio comune verso la pace.

0: Che significato assume nell'ambito di questo discorso ospitare un concerto di solidarietà in un luogo simbolico e straordinario come l'anfiteatro degli scavi di Pompei?
1: Beh, per noi è una cosa fantastica ed eccezionale, quindi ringrazio a chi ci ha concesso questo, quindi la direzione degli scavi archeologici di Pompei, perché uno scenario del genere, ascoltare le musiche di Morricone, credo sia un'esperienza unica. Anzi, invito tutti i vostri ascoltatori a prenotarsi per i biglietti, perché abbiamo 2500 posti a sedere e di conseguenza vorremmo poterli colmare tutti, no? Perché noi ovviamente stiamo veramente cercando di comunicare ciò che facciamo, perché stiamo investendo una montagna di soldi per le nuove terapie avanzate, stiamo costruendo un centro dove l'investimento è di oltre 22 milioni di euro e sono tutti soldi personali, privati, delle persone che ci danno centesimi o qualche migliaio, dipende dalle persone ovviamente, e tutto quello che abbiamo costruito e fatto finora è con la gente. Spesso ci domandiamo, ma non dovrebbe essere il pubblico a fare questo? Io dico sempre, il pubblico siamo noi, no? Siamo cittadini e siamo pubblico, cioè o investiamo sulla nostra vita oppure possiamo fare a meno. Io non ho l'ambizione di diventare il più ricco del cimitero e di fare concorrente con gli altri ospiti del cimitero, quindi quello che posso lo faccio finché sono in terra.
0: Con i fondi raccolti durante questa serata, quali progetti potranno essere sostenuti?
1: Ma diciamo che noi andremo a costruire una GMP, dove solo quella all'interno del nuovo istituto che stiamo costruendo, tra parentesi, tanto che lo sappiate, se andate a visitare il sito cittadellasperanza.org, tenete presente che noi rendicontiamo il centesimo. Quindi non c'è nulla che attraversi la fondazione che non sia rendicontata, trasparenza. Abbiamo costi di gestione inferiori al 3%, credo unici in Europa o al mondo addirittura, perché è tutto fatto su base di volontariato, a parte ovviamente i dipendenti che abbiamo, che quelli ovviamente è il loro lavoro, quindi sono pagati, e a parte i ricercatori. Quindi non c'è rimborso spese, non c'è nessuno, non c'è il dubbio che una parte dei soldi venga spesi per qualcosa che non sia diverso da ciò per cui la persona, con l'intenzione che ci ha donato i soldi. Questo sì è chiaro. Tutto il ricavato che verrà fatto durante quella serata lì sarà per la fondazione, perché il concerto, i costi che abbiamo, che sono costi bassissimi perché veramente ci hanno fatto neanche quasi le spese, no? L'orchestra di Morricone, sono pagate da sponsor e di conseguenza tutto è ricavato. E noi poi, siccome nel giro di un anno costruiamo questa nuova struttura, noi metteremo una targa con i soldi raccolti dicendo manifestazione di Pompei.
0: Che bello, quindi diciamo tutti si potranno anche gloriare di aver dato, ci sarà identificare questo evento.
1: Sì, perché per noi quando si dice faccio ma voglio che nessuno lo sappia, io dico se fai del bene fallo sapere a tutti, chissà che trovi qualcuno che ti imita.
0: Che bello,
1: la faccia modestia a me non piace. Io dico sempre, se fai, di che hai fatto, basta, non hai fatto per la tua grandezza o la tua immagine, hai fatto per gli altri, è giusto che la gente ti imiti.
0: Che bello, hai ragione, è veramente bellissimo quello che stai dicendo. Come si possono acquistare i biglietti?
1: L'agenzia Due Punti che sta curando, che tra parentesi è anche un nostro grande supporto, questa agenzia che ringrazio sempre, e quindi andando anche su internet Concerto Morricone di Pompei si possono comprare i biglietti. Io spero che tutta la campagna si unisca a noi, un centinaio di veneti verranno giù, quindi abbiamo già organizzato il treno eccetera, quindi i nostri volontari che camminano sempre e pagano anche loro come tutti gli altri, attenzione, perché ognuno di noi paga il suo biglietto, non c'è nessun ospite d'onore, tanto che sia chiaro, come facciamo in tutte le manifestazioni.
0: E questo è bello tutto, bellissimo tutto questo progetto, e saremo fieri tutti quanti di poter dare anche il nostro contributo, e quindi vi invito ad essere a partecipare numerosissimi il 25 giugno a Pompei. Io ringrazio Franco Masello, fondatore di Città della Speranza, di questo progetto visionario meraviglioso. Ricordiamo che i laboratori appunto di Città della Speranza, come raccontavi tu, sono all'avanguardia in Europa, state salvando tante vite umane. Io so che avete anche in cura proprio una ragazzina di Napoli di 17 anni proprio in questi giorni, e quindi uniamoci tutti quanti dare la nostra, fare la nostra parte perché questa vita possa essere sostenuta.
1: Ma io so che i campani, i napoletani in particolare, hanno sempre il cuore in mano.
0: Esatto.
1: Lo conosco bene perché oltretutto il compagno di mia figlia è napoletano, quindi conosco bene Napoli.
0: E poi il grande Edoardo De Crescenzo diceva che sono napoletani tutti quelli che mettono nella propria scala di valori proprio in cima i sentimenti, l'amore, il cuore, e quindi in questo senso tutta l'Italia è napoletana, tutte le persone di cuore, e noi speriamo che lo dimostrino in maniera proprio viva e partecipe il 25 giugno. E grazie di tutto quello che fate, perché lo fate anche per noi.
1: Non bisogna ringraziarci, perché noi lo facciamo perché ci crediamo. Quindi io dico sempre che il grazie è i ricercatori che si danno da fare e si adoperano per trovare le soluzioni per noi. Noi lo facciamo con convinzione, ci crediamo. E francamente capisco che dall'altra parte ci dica grazie, però noi non vogliamo essere ringraziati. Fa parte della nostra missione della vita.
0: Bellissimo. E un grande saluto, un in bocca al lupo per tutti i progetti che portate avanti, perché appunto possano trovare sempre il sostegno delle istituzioni, del pubblico, ma anche di tutti i privati, come in occasioni del genere, che si possa creare una vera cordata della solidarietà per portare avanti progetti meravigliosi e portare avanti la vita. E quando la vita poi si sposa anche all'arte e alla cultura, io credo che non ci sia niente di più bello. Grazie Franco Basello, grazie del tempo che ci hai dedicato.
1: No, grazie a voi di avermi dato la possibilità di parlare. Grazie ancora a voi.

0: Diretta Live.
1: Ci sono artisti che costruiscono il loro successo nota dopo nota, concerto dopo concerto, restando sempre fedeli a se stessi e al proprio pubblico. Tra questi c'è sicuramente Gianni Fiorellino, capace di creare negli anni un legame speciale con chi lo segue, un rapporto fatto di emozioni, storie condivise e canzoni che sono diventate la colonna sonora della vita di tante persone. Il prossimo 24 giugno, in una delle cornici più affascinanti e suggestive del nostro patrimonio artistico, la maestosa Reggia di Caserta, Gianni sarà protagonista di un grande evento. Una serata speciale, impreziosita da ospiti importanti, arrangiamenti inediti, sorprese e tanta musica da vivere con il cuore. Un appuntamento che arriva dopo tante tappe importanti della sua carriera, proprio il giorno del suo onomastico, mentre a mezzanotte suo figlio compirà gli anni. E non è un caso, perché questo evento non vuole essere solo un concerto, ma una festa con il suo pubblico e forse anche una nuova pagina da scrivere insieme. Oggi entreremo dietro le quinte di questo evento per conoscere le emozioni che accompagnano l'attesa e i progetti di un artista che continua a mettersi in gioco e a emozionare i suoi fan. Restate con noi, perché tra poco ci metteremo in collegamento telefonico con Gianni Fiorellino.
2: Non ci stanno guerre fra me e te.

0: Tra gli artisti più amati del nostro panorama musicale, capace di costruire negli anni un rapporto profondo con il suo pubblico, c'è di sicuro Gianni Fiorellino, che si prepara a vivere una delle serate più importanti della sua carriera. Infatti mercoledì 24 giugno sarà protagonista di un grande concerto nella splendida cornice della Reggia di Caserta. Sarà un evento eccezionale che vedrà sul palco tanti ospiti e che si preannuncia ricco di emozioni, musica e soprattutto tante sorprese. È un piacere avere oggi qui con noi in collegamento telefonico Gianni Fiorellino. Ciao Gianni, benvenuto.
1: Ciao, buon pomeriggio, che piacere sentirvi, grazie di cuore per questo spazio e insomma sono pronto alla tua telefonata, quindi a risponderti ad ogni domanda.
0: Perfetto, allora come dicevamo prima, il 24 giugno ti esibirai alla Reggia di Caserta. Hai detto che non sarà un semplice concerto ma un vero e proprio evento. Dopo il Maradona e l'Arena Flegrea, cosa rappresenta per te questo posto, la Reggia di Caserta, un traguardo o un nuovo punto di partenza?
1: No, assolutamente, io credo che la Reggia sia, così come l'è stato per lo stadio, un ulteriore punto di partenza verso una nuova era, perché poi questi eventi segnano senza dubbio una esperienza nuova e quindi anche una nuova avventura dentro, no? Quindi qualcosa ti segnano, ti lasciano comunque un'esperienza e quindi da quell'esperienza un artista secondo me dovrebbe partire e continuare il suo percorso. Quindi vuole anche dire che insomma sempre non sentirsi mai arrivati, no?
0: Che
1: quindi,
0: bello,
1: se no altrimenti sarebbero tutti arrivi e mai partenze.
0: È molto bello quello che dici, anche perché hai un pubblico che ti ama e ti segue da tanti anni, e anche se comunque continui a essere giovanissimo, e quindi però avere anche la semplicità e l'umiltà di andare sempre avanti e non sentirti mai arrivato è qualcosa che forse dà quel quid in più anche ai tuoi progetti musicali.
1: Ma forse è proprio quello che ci dà la possibilità ancora di essere, di avere la passione giusta, capito, per portare avanti anche certi risultati, lavorare su certe idee, perché poi uno potrebbe anche scegliere in un periodo della vita di dedicarsi un po' di più magari, che ne so, alla famiglia, però insomma noi invece continuiamo a cercare sempre cose migliori e in qualche modo che ci possano insegnare delle nuove emozioni, no? Delle nuove cose. La Reggia è sicuramente in Campania uno dei siti più importanti al mondo e quindi insomma noi ce la prendiamo così com'è.
0: È un luogo di storia, di bellezza, quindi veramente sì, penso che sia la platea, cioè il teatro migliore al mondo dove poter svolgere un concerto.
1: Motivo per cui non l'ho limitato a un concerto normale di routine, ma insomma ho fatto in modo che condividessero il palco con me dei miei amici, dei grandi ospiti.
0: Infatti ci saranno importantissimi ospiti come Federico Zampaglione, Franco Ricciardi, Andrea Sannino, Roberto Colella.
1: E la stessa Maria Grazia Cucinotta che condurrà
0: che
1: la
0: sarà
1: serata.
0: La madrina.
1: Sì, no, più che una madrina, sarà proprio una conduttrice. E quindi insomma io credo che l'evento si giochi nell'arco di 3 ore, quindi non è nella prima, nella seconda o nella terza parte che c'è la migliore parte, è tutto l'evento strutturato in modo che possa la gente che lo veda stare lì 3 ore e godersi un filo conduttore che è quello dei valori, della famiglia, dell'amore e quindi delle migliori cose che un essere umano ha dentro di sé.

0: Il 24 giugno è anche il tuo onomastico, San Giovanni. È una coincidenza o c'è un valore simbolico in questa scelta?
1: No, è una coincidenza. C'erano un paio di date possibili in quel periodo. E quindi ovviamente tra le due ho scelto il mio onomastico, anche perché così almeno mi passo veramente una serata diversa, anche all'insegna della familiarità e della ricorrenza. Poi considera che a cavallo con mezzanotte invece mio figlio festeggia i suoi primi 8 anni, e allora pure lì, che è nato il 25, anche là ci sarà un altro richiamo importante.
0: È così bello quindi condividere anche un progetto con un festeggiamento con gli amici professionisti che stimano di più il tuo percorso e con tutto il tuo pubblico che verrà ad applaudirti numerosissimo.
1: Speriamo bene, ma sicuramente ci sarà tutto il calore che ho sempre avuto.
0: In un'epoca, secondo te, dominata dai social, dalla velocità, che valore ha ancora il contatto diretto con il pubblico durante il concerto? Qual è l'emozione che ti danno?
1: I live sono fondamentali per continuare il rapporto tra artista e fan, altrimenti veramente ci si riduce dietro a un telefonino, insomma, a trasmettersi le cose ma a non viverle, no? E quindi il live è fondamentale per questo. Io do sempre dei messaggi attraverso le serate, perché è giusto che poi la gente torni a casa con qualcosa sulla pelle. E quindi quello si è sempre creato, si creerà sicuramente anche alla Reggia, forse in modo ancora più forte, perché l'atmosfera, l'ambiente lo permette.
0: Hai parlato anche di arrangiamenti inediti per questo live, di una produzione speciale. Quanto lavoro c'è dietro uno spettacolo del genere?
1: Anche in questo momento che mi sono fermato per fare l'intervista con te, io di là c'è tutti i musicisti in studio e stiamo suonando, insomma, stiamo provando i pezzi fino a dopodomani, giorno in cui invece inizieremo poi ad andare in un'altra struttura con i fonici, con i preallestimenti, e poi il 23 alla Reggia, la sera della prova generale, insomma. Questa è l'ultima parte, che è quella che tocca a me, ma fino a qui è un percorso che dura molti mesi, insomma, fatto di organizzazioni, di promozione in modo particolare, anche perché, ti ripeto, avendo inteso questo progetto come un evento, ho cercato di promuoverlo continuamente, perché era giusto così, insomma. No, non è una data messa per fare una data, capito? C'ha tutt'altro dentro, il motivo per cui ci abbiamo veramente lavorato tanto.
0: Che bello. Molti artisti inseguono di solito le mode, invece tu hai sempre mantenuto una forte identità. Quanto è importante per te restare fedeli a se stessi?
1: Ma io credo che l'artista nel tempo si debba modificare un po', si debba cambiare, più che altro adattare pure alle mode che cambiano, no? Però deve custodire sempre la tradizione sua, la radice, la prima radice, che quella non va persa, perché sono i messaggi che manda quell'artista da quando è nato. Poi a volte vedo dei cantanti che dal pop passano a tutt'altro, ma io penso che sia un errore, perché si può trovare un mashup tra quello che sei e quello che potresti essere, sicuramente, però cambiarsi radicalmente, uno, è un rischio, perché potresti perdere tutti quelli che ti hanno seguito fino a quel momento là, no? Per quella ragione o per quel tipo di musicalità. E poi hai il rischio che non possa piacere diversamente, ma non è una cosa facile fare l'artista, cioè è una cosa difficilissima, credo che sia tra i lavori più difficili al mondo per questa ragione, perché prima di comporre, prima di parlare di musica, devi parlare di tutt'altro.
0: Tu di solito quando componi, quando scrivi, tu scrivi anche testi per te, scrivi testi per tanti altri artisti. Come lavori di solito? Quando è che ti senti proprio questa scintilla dell'ispirazione?
1: No, ma io non c'ho un momento per scrivere i testi o le musiche. I pezzi nascono improvvisamente, oppure quando sei sotto la programmazione di un disco, e quindi lì, o di un singolo, lì è normale, entri nella palla in quel momento, in quel periodo, e quindi scrivi continuamente. Ad esempio adesso non sono lontano dalla composizione, dalla scrittura, sono un po' di mesi che non scrivo niente, perché ho tutt'altre cose, ci sono molti live, seguo altre situazioni, quindi non sto facendo lavoro di produzione in disco, però in studio. Però a breve, che dovrò chiudere il prossimo disco, e invece inizierà questo progetto, penso in estate inizierò a mettermi sotto a scrivere le cose.
0: Certo, ci vogliono momenti di calma per un attimo fermarsi e poter pensare.
1: No, sono obiettivi, non è calma, è una questione di obiettivi. Adesso c'era la Reggia, poi dal 25 continuiamo con i concerti, con i live, però poi si penserà ai nuovi progetti e tra questi ci sarà il disco. Quindi scriverlo, poi produrlo, arrangiarlo e pian piano puoi fare il piano per farlo uscire, capire la promozione, le solite insomma cose,
0: la solita trafila,
1: un altro anno di lavoro,
0: esatto, insomma. E noi ti aspetteremo qui a Diretta Live per poterlo presentare.
1: Sarà un piacere tornare.
0: Hai detto la Reggia di Caserta è anche il simbolo proprio della bellezza italiana e del sud. Che rapporto hai con la tua terra e anche l'essere napoletano quanto ha influenzato il tuo percorso artistico?
1: Il rapporto con la mia terra è molto insomma ben definito, è chiaro a tutti, insomma io sicuramente sono nato in un posto meraviglioso che è, insomma è la Campania, no? Poi tutti, spesso per la Campania, quando si parla di napoletani si immagina la Campania e viceversa, perché insomma il napoletano è un timbro un po' più evidente rispetto alla musica, a certe culture, a certe bellezze che se ne trovano in quantità elevate rispetto ad altre città della Campania, però pure Caserta, vedi nel caso della Reggia c'ha insomma un dono che è meraviglioso, c'ha Caserta Vecchia, c'ha il corso di Caserta, è bellissimo, quindi io sono molto legato alla Campania, proprio alla terra campana e credo che questo lo si capisca e lo si percepisca spesso e forte attraverso i miei pezzi.

0: Se dovessi in qualche modo descrivere in poche parole e raccontare il concerto che ci sarà il 24 giugno, cosa diresti?
1: Ma è un, io non lo chiamo concerto, lo chiamo evento.
0: Evento,
1: già,
0: hai ragione.
1: Già quello ti racconta molto, perché è un evento, ti dice che è un fatto diverso da un concerto solito. Poi i concerti non sono mai soliti, perché li fai sempre assieme alla gente di quella sera, no? I concerti non li fai mai da solo, li fai con gli altri, che sono le persone che ti vengono a vedere, quindi è l'energia che ti arriva dal pubblico che restituisci un'altra volta. Però questo in modo particolare, insomma, ma tu immagina che ci sono, a parte musicisti sul palco, abbiamo 24 ballerini, ospiti, presentatrice, teniamo una struttura, insomma, di tutto rispetto, c'è un palco che è veramente mozzafiato. Allora a quel punto tu capisci che non è il solito concerto, quindi ecco, direi che quella alla Reggia di Caserta non è il solito concerto.
0: Quanto conta condividere un progetto così importante, un evento così importante con amici e professionisti?
1: Ma con i professionisti è fondamentale, perché non puoi farne a meno, cioè non puoi circondarti di persone che non siano molto preparate, pure perché la macchina è complicata da gestire, parti tecniche devono essere tutte quante qualificate, avere una certa velocità, rapidità nelle cose. Con gli amici sì, pure, anche se voglio dire l'amico ti può dare un conforto nel momento in cui ne hai bisogno, può comprarsi il biglietto, ti può chiedere l'accredito, può stare con te, ma fondamentalmente non scrive nulla, non fa nulla per lo spettacolo, quindi quello è meno importante delle parti tecniche, perché poi credo che per essere impeccabili sia fondamentale che la gente lavori in certo modo.
0: Quando canterai il 24 l'ultima canzone, quando le luci si spegneranno, la musica finirà, qual è il messaggio che vorresti che il tuo pubblico si portasse a casa?
1: Allora, io ho due monologhi, uno all'inizio e uno alla fine di questo show, e quei due monologhi raccontano tutto, sono un filo conduttore che si spezza poi con la musica. È un bima, in realtà se li metti assieme è continuativo. In quei due monologhi c'è tutto il messaggio che vorrò lasciare quella sera alla gente.
0: Che emozione stai vivendo nell'avvicinarti proprio a questa data?
1: No, adesso non sono per niente emozionato, adesso sono concentrato sulla musica, sto suonando, sto mettendo a punto tutte le cose, i pezzi, stiamo provando, quindi per me adesso è una fase tecnica acuta. Poi le emozioni, diciamo, una notte del 23 e inizio 24, quello è il periodo in cui tratterrò un po' le emozioni, poi la sera andrò avanti per la mia strada.
0: Ti ricordi la prima volta che sei salito su un palco?

0: a Giugliano, dove ho vissuto. Avevamo un gruppo con mio padre e altri elementi. Mio padre suonava la chitarra, io le tastiere, e facevamo questo spettacolo. Insomma, io avevo veramente pochi anni, 10 anni, una roba del genere.
1: Ti saresti mai immaginato di fare tanta strada e un giorno di suonare alla Reggia di Caserta?
0: No, ti dico la verità, così come allo stadio, la stessa cosa. Non avrei mai immaginato di poter aprire questi due portoni immensi. Però ci sono riuscito e quindi, insomma, ne vado fiero e custodisco gelosamente queste due grandi esperienze. La seconda ancora da provare, ma insomma, in linea di massima, credo che sarà tutta positiva.
1: Ultima domanda, qual è il sogno che è ancora nel cassetto, che non è ancora realizzato?
0: Ma sogni nel cassetto io ne ho tanti, però a questo punto ti dico che la cosa più importante, fondamentale, è quella di portare avanti questo tenore di vita anche artistico, umano, professionale, insomma tutto un miscuglio così com'è adesso. La mia vita vorrei che non cambiasse più, quello è il sogno del cassetto, perché è cambiata un sacco di volte, ho avuto un sacco di incidenti, insomma, che ho raccontato più apertamente attraverso un docufilm che sta su Prime, nel mio libro, insomma, quindi molte persone conoscono di queste problematiche che poi attraverso la musica ho vissuto, e basta, adesso diciamo il sogno è quello che la mia vita magari non ricambiasse un'altra volta e rimanesse così come sta, perché ma basta e mi avanza.
1: Se dovessi lanciare un messaggio a tutti i tuoi ascoltatori per invitarli il 24 giugno alla Reggia di Caserta?
0: Allora, voi provate, chi non è mai venuto al mio spettacolo potrebbe provare a venirci questa volta, ci sono ancora pochissimissimi biglietti residui, ma poca roba, però insomma si potrebbe provare a venire per chi non è ancora venuto mai, e poi magari giudicare dopo che avete guardato e ascoltato uno spettacolo del genere, e magari sai, c'è sempre lo scettico che dice sì, ma che ci andiamo a fare, ma no, ma là, tu vieni, non ti preoccupare, passi la serata, intanto vieni alla Reggia di Caserta, che non è un fatto che può succedere tutti i giorni, anche se è aperta a tutto il mondo per le visite, però una notte del genere io sinceramente con curiosità la passerei, per quelli che non sono mai stati, a quelli che invece già mi conoscono e che hanno preso il biglietto e che non vedono l'ora di vedermi là, insomma rinnovo sicuramente la stessa passione che ho messo negli altri show, e spero che insomma che porteranno a casa delle emozioni straordinarie che sono le stesse che vorrò mandare io quella sera.
1: E noi ti ringraziamo per tutto
0: grazie
1: l'impegno che stai profondendo in questa preparazione, in questo grandissimo evento, e ti ringraziamo di aver essere riuscito a ritagliare un po' di tempo anche per noi e per i nostri ascoltatori di Diretta Live. Ti auguriamo il massimo e non ci resta che dare appuntamento a tutti il 24 giugno per vivere insieme una serata che si preannuncia davvero speciale. Ti auguriamo
0: grazie
1: di goderti ogni
0: grazie
1: istante di questo bellissimo traguardo.
0: Ci vediamo presto e grazie per lo spazio.
1: Grazie a te, a presto,
0: a
1: buona
0: tutti
1: musica. Ciao, ciao, ciao,
0: grazie,
1: ciao, ciao.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

questo sfaccio mi viene. Noi ente fritte tramontana, in da stuvier traditor, facimma vecchi e o tempo non è ingannatore. Te piglia e vola.

Sabbia e viente, nu viente come una tempesta, in da che stuocchi luccicante, o salamocchi.

0: stasera te pensavo e te pensavo assai. S'arrasto cielo nero e sto sfaccio.
1: Rai Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana.

pensiero soltanto, sossuna una vita passata, scavalca mare, scavalca mare, scavalca mare presente.

sport. Rimmo come ti chiamo, coppa sua terno e sport, e saranno lui a da luce e parola, in da stacco mai sicura, una mulica d'amore, e saranno lui a da luce e parola.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

caro Tony, sono finalmente a Napoli. Devo ritrovare Maria. E soprattutto devo ritrovare quella canzone di cui non ricordo il titolo e che ci fece innamorare.

scorze e frucchi tengono brutto pollice in d'arecchio, sono i duri vini e si marracchia, te scarga la canna in tornocchia, scorze e frucchi.

se scrap. Si è arrivato a piazza sto mese ship. Un margance mettere per cop. Nu valne non si racchie sparatrappa. Su se scrap. Femme una bella sembra una duzza.

de gabussà. Front negarota, manga qua cortesana carcerata. Però chi no se m'han andata a poco, se fa andare se sembra nuta ut. Front negarota.

0: sai che hai fatto? Tu sai che hai fatto?
1: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

a me. Ehi, Petramente, s'affaccia luna, Pavaretti.

zucker se fa. Maruzzella, Maruzzella.

fai sbattere più forte l'onna quando cielo è scuro. Prima dice sì, e doce doce mi fai morire, ma rozzella.

10 giugno dell'85 e Giancarlo scrive: un accordo tra Bardellino e Nuvoletta avrebbe avuto come prezzo da pagare proprio l'eliminazione del boss di Torre Annunziata e quindi una nuova distribuzione dei grossi interessi economici dell'area vesuviana.

del 1985. Giancarlo scrive nel suo ultimo articolo: li chiamano i muschilli, gli spacciatori in calzoncini, i corrieri baby, un lavoro da intermediario, un compito di appoggio. Ma per loro quale futuro? Il ragazzo di Torre Annunziata a 12 anni non è né il primo né l'unico caso. A

0: dato statistico. Certo è che il fenomeno esiste in proporzioni molto più vaste di quanto si creda. Gli spacciatori li utilizzano per non correre rischi.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: E grazie Famarone, miracolo padre Pio, e spaniela se Pio.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

sto paese l'allria. O cielo non è tu, o cielo non è tu.

Georgia. Magari il scuro scuro. Prego, prego. Alla mano io e te. La carretta viene giù. Triale.

0: Allora, io mo' sono uscito di casa, quindi secondo me un'oretta e mezza sto a Montesanto. Quindi t'aspetto là.
1: T'aspetto a pugni chiusi, in mezzo ai panni stesi, bagnato come l'oro, col telefono acceso, e aspetto che mi chiami.

0: gente a me sta spegnendo il telefono. Sarà la 20ª sigaretta che mi fumo. Non ti fai sentire, non so che fine hai fatto. Sto aspettando a 3 ore. Non visualizzi nemmeno, non lo so, mi fai pure preoccupare, capi? Cioè, io mo vado a piano metropolitana, non fa niente. Non so che fine hai fatto, non so. Non so.
1: Nella Cumana a Montesano. Ma non sputare.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Nei nostri discorsi oramai io mi muovo a memoria, e capisco se guardo incazzato soltanto c'hai voglia.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: chiamiamo belli. Lasciamo solo di notte per non incontrare mai quelli che ci credono formidabili solo perché siamo dei volatili. Non sanno che abbiamo grandi le mani che a tutti gli altri sembrano ali.
1: Ad occhi chiusi è il mondo che ci tocca, è la pelle che lo sente dopo un po'. Lo urla anche la bocca, quell'energia che in suono si traduce, che ci lascia immaginare di vedere anche la luce, alla ricerca di chi ci è simile, di chi si nutre.

Sunge sette nui e nari, ancora un maro ormì, bella e buona maga vita, che non può mai fornire, nessuno che non ti capiva, nessuno che non ci credeva.

0: ore 16.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica. Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

0: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Ciao amore mio, ma tu ce li hai dei rimpianti? Tipo qualcuno che volevi baciare ma non l'hai fatto e ti penti? Dai che pure io mi sono nascosto dei pianti, eppure adesso mentre te ne vai via li rifarei tutti quanti.

mio, scusa se sono distratto anche ora. Del resto me lo dici sempre anche tu, che passo un po' troppo tempo per aria. Ma non ci riesco proprio a stare qua giù se la tua anima vola. Beh, vorrà dire che la seguirò su e la sorprenderò ancora.

0: guardando rindo a luce e vega sulla mente non riflessi quando mi stringivo forte in una storia in un lietto volesse tenere a memoria che ad in Instagram bastasse sulla nura per te cancellare.
1: C'è stiva buono con me, ma poi non è bastato.
0: Il tempo si è pigliato pure buone quella che hai sostato. Si chiste o prezzo casa pava per un sentimento, allora voglio morire solo in

Case che scende di DM senza ridere, niente lungo pola che padre ancora aspetta e accetta. Le luce in un tramonto che toccano suona e ci vuotiamo. E ti scelgo come un equilibrista, scegli che la corda tesa, mi piace l'attesa, perché non conosco la resa.

faccia soli. Rasi ghiacciarindo cormi senza permesso, senza bussa. Cammina a passo lento per costruirci lenta sulla patanguntra. Non funziona, eppure sei da sentire in una notte che ogni sole che niente di console. Tu vai che cercando in cielo, ma già di fatto luna nuova.

e non poter parlare. E cosa che mi hai fatto ancora e ci penso, sai perché? Era una cosa seria, mossa sempre fuori uno chalet. Non è per cattiveria, ma da maratassa sto veleno.

Rimana, non fai neura se non sbatte mana. Ripetizio, si fa impressio, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
5: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono battaglie che non finiscono mai, battaglie combattute ogni giorno, in silenzio, nelle stanze di un ospedale, accanto al letto di un bambino, nello sguardo di una famiglia che non smette di sperare. E poi ci sono persone che decidono di non voltarsi dall'altra parte, persone che trasformano il dolore in impegno, la paura in coraggio, la speranza in azione concreta. Il 25 giugno, nella straordinaria cornice dell'anfiteatro di Pompei, la grande musica di Ennio Morricone diventerà voce di questa speranza. Con E mio padre, Morricone dirige Morricone. Un evento unico che unisce arte, emozione e solidarietà. Ogni nota sarà un gesto d'amore. Ogni applauso un sostegno concreto alla ricerca contro le malattie oncoematologiche e le malattie pediatriche rare. Perché dietro ogni scoperta scientifica c'è una vita che può essere salvata. Un bambino che può tornare a sognare. Una famiglia che può

ritrovare il futuro. Oggi abbiamo il privilegio di ospitare una persona che da anni dedica la propria vita a questa missione. Fondatore e presidente di Città della Speranza, Franco Masello ci racconterà cosa significa lottare ogni giorno per dare una possibilità in più a chi ne ha più bisogno. Ma ci ricorderà anche una cosa fondamentale, che la speranza non è un sentimento passivo, è una scelta e ciascuno di noi può fare, anzi è chiamato a fare, la sua parte.

0: Siamo in collegamento telefonico con il presidente della Fondazione Città della Speranza, Franco Masello, che rappresenta oggi una delle realtà più importanti in Italia nel sostegno alla ricerca pediatrica. Vorrei partire proprio dalle origini di questa straordinaria avventura. Innanzitutto, benvenuto e grazie di averci dedicato questo spazio.
1: Grazie a voi di avermi chiamato.
0: Come nasce Città della Speranza? Quale esigenza sentisti all'epoca di trasformare un sogno in un progetto concreto per bambini affetti da malattie oncologiche e pediatriche rare?
1: Ma come sempre succede in questi casi, ho avuto un problema in famiglia, ho perso un nipote che aveva 12 anni. Dopo 3 anni di percorso di cura di questa malattia, una leucemia linfatica acuta. E questo è successo però molti anni prima, è successo esattamente nel 1985. Io per lavoro faccio l'imprenditore e dopo ciò che è successo non ho più voluto sentire parlare di questi problemi, come spesso succede purtroppo. Però dopo una decina d'anni mi sono un po' rimesso la coscienza a posto e ho deciso di andare a visitare il centro in cui era stato curato mio nipote, no? Ma già a quel tempo il centro era messo in cattive condizioni, era la clinica universitaria di Padova, dove c'era un piccolo reparto di oncomatologia diretto dal professor Danesco, che è stato uno dei luminari assieme al professor Catelli e ad altri per quanto riguarda la cura di queste malattie. Pensando dopo 10 anni di trovare un ambiente un po' diverso, in realtà l'ambiente era ancora più degradato, in quanto i bambini ovviamente fortunatamente cominciavano a guarire, perché nell'85 a Padova è stato fatto il primo trapianto midollo in Italia. Se consideriamo che negli Stati Uniti il primo trapianto midollo è stato fatto nel 1955, e si capisce bene come una volta purtroppo esistevano i cosiddetti viaggi della speranza, perché in Italia non c'erano cure. Il trapianto midollo è stato fatto a Padova in quegli anni, nel 1985, però troppo in ritardo dopo che mio nipote era morto. Vedendo gli ambienti così degradati, spesso quando si fanno queste cose si comincia un po' ad arrabbiarsi rispetto a il motivo per cui non è stato costruito, no? Perché le famiglie che soffrono hanno questo problema, veramente sono in una condizione di grande disagio, e se già l'ospitalità peggiora ancora la situazione, non vivono un bel momento. Per cui però mi sono fatto anche un attimo di pensiero in testa e ho detto: ma perché arrabbiarsi e continuare a imprecare verso quelli che non fanno? Tu che cosa hai fatto? Siccome avevo un'esperienza precedente, perché purtroppo ero un donatore di una fondazione americana che si chiama, ed esiste ancora, City of Hope, ho detto: ma è mai possibile che gli americani riescano con queste fondazioni a fare cose meravigliose e in Italia noi li ammiriamo ma non riusciamo a copiare ciò che fanno? Perché ho deciso di fare questa fondazione, di costruire io la clinica, che era, tra parentesi, era stata progettata 20 anni prima, però non era ancora stata costruita. Quindi sono partito con un po' di amici imprenditori e dopo un anno e mezzo abbiamo consegnato la clinica.

0: Quali sono oggi le frontiere più promettenti della ricerca in oncoematologia pediatrica?
1: Ma diciamo che oggi si parla molto di CAR-T, quindi di quelle, diciamo che ancora la chemioterapia è una questione fondamentale, però non agisce sempre su tutti i tipi di leucemie in maniera univoca e dà la soluzione al problema. Purtroppo ancora un 15-20% dei bambini non ce la fanno. Diciamo che poi noi a Padova, attraverso il nostro centro, siamo diventati punto di riferimento nazionale per quanto riguarda la diagnostica avanzata, che è una cosa importantissima perché riesce ad osare il grado di cura in funzione del bambino, perché ogni bambino è diverso da un altro. Spesso ci si domanda perché un bambino si salva e uno no. Ognuno di noi, fortunatamente o non fortunatamente, dipende dal punto di vista, è diverso dagli altri. Quindi oggi noi a Padova riusciamo a dare i protocolli di cura migliori a tutte le cliniche italiane che curano questa malattia e siamo il punto di riferimento. Oggi però esistono ancora dei tipi di leucemia che hanno delle grosse difficoltà, perché ce ne sono molti sottotipi di leucemia. Per cui oggi ci sono due centri, Monza e anche il Bambin Gesù, che adesso operano con le carticce, quindi di fatto sulla manipolazione delle cellule si fanno delle medicine personalizzate verso questi tipi di leucemia che ancora non hanno risoluzione, però anche questo è ancora in via sperimentale, possiamo dire, non è che dappertutto questo funzioni. Quindi, ma sicuramente nel futuro la medicina personalizzata, quindi lavorazione sulle cellule, quindi l'ingegnerizzazione delle cellule killer, chiamiamole così, che vanno a combattere, ad uccidere quelle cellule che ancora non si riescono a debellare per quanto riguarda queste malattie oncologiche, sicuramente è il futuro della medicina, non solo per i bambini, anche per gli adulti.
0: È bellissimo e speriamo che il tuo sogno, appunto, di realizzare un mondo senza più malattie oncoematologiche, malattie pediatriche rare, soprattutto si diceva nella presentazione dell'evento, che ricordiamo che è importante, sono importanti i laboratori, gli scienziati, ma anche il sostegno della società civile. Tutti noi possiamo dare il nostro contributo il prossimo 25 giugno a Pompei, dove ci sarà il concerto e mio padre Morricone dirige Morricone, diretto dal maestro Andrea Morricone, con la partecipazione di Marco Morricone. Un concerto di grandissima musica, ma anche di solidarietà, in cui tutti noi possiamo dare, non solo goderci una serata magnifica in una cornice prestigiosa, ma dare anche il nostro contributo alla ricerca.
1: Sì, assolutamente sì, anche perché spesso e volentieri ognuno di noi si domanda: ma cosa posso fare io con qualche migliaio di euro, con qualche euro, con qualche decina di euro per gli altri? Io dico sempre che la quantità è importante, ma è il numero che conta. Quindi se molti di noi fanno poco, la sommatoria diventa comunque tanta. Io vedo, noi raccogliamo circa 10 milioni all'anno e lo facciamo centesimi su centesimi, figurati che noi mettiamo delle cassettine nei bar, no? Dove raccogliamo centesimi su centesimi. Noi con i soldi che raccogliamo, quindi centesimi che uno lascia perché non sa dove metterli in tasca, noi finanziamo due ricercatori. Quindi le persone devono farsi una domanda, no? In questa vita cosa vogliamo essere, delle comparse o dei protagonisti? Come in un cinema, delle comparse non si ricorda nessuno, ma se aiutiamo la ricerca saremo anche noi protagonisti dei risultati delle ricerche e delle vite che salveremo. Importa quanto importante è impegnarsi a farlo.
0: E questo è bellissimo, è un messaggio importantissimo che stai dando a tutti quelli che ci stanno ascoltando, perché ogni volta, ogni giorno nella nostra vita noi possiamo fare qualcosa per gli altri, qualcosa per la ricerca e qualcosa per la vita. Le musiche di Ennio Morricone hanno, diciamo, accompagnato intere generazioni. Credi che la musica possa diventare un linguaggio universale capace di unire le persone proprio intorno a una causa comune? Perché la scelta proprio di Ennio Morricone?
1: Ma diciamo che Ennio Morricone mi ha accompagnato nella mia vita, perché ormai io ho iniziato con la fondazione che avevo 39 anni, oggi ne ho 71, quindi sono passati un po' di anni, no? E le musiche di Ennio Morricone mi ricordo ancora i film western quando si è iniziato, e poi Mixion e tutte le altre musiche. Io quando giro in macchina ho sempre su quelle musiche, perché è l'unica musica che riesce a darmi tranquillità e serenità nei miei pensieri. E io penso che la musica, come l'arte in generale, è un linguaggio universale che non è di nessuna parrocchia, però riunisce gli uomini. Se anziché farsi guerra ascoltassi musica, credo che gli effetti sarebbero molto ma molto diversi. Il problema è che l'uomo diventa una bestia e talvolta quando si imbestierisce diventa veramente un animale. Il problema è che invece l'arte è proprio dell'essere umano, quindi l'uomo può scegliere, si può scegliere l'arte oppure restare la bestia che è e creare tutti i danni che fa. Io spero che l'uomo si ravveda veramente anche attraverso la musica, si conduca il linguaggio comune verso la pace.

0: Che significato assume nell'ambito di questo discorso ospitare un concerto di solidarietà in un luogo simbolico e straordinario come l'anfiteatro degli scavi di Pompei?
1: Per noi è una cosa fantastica ed eccezionale, quindi ringrazio a chi ci ha concesso questo, quindi la direzione degli scavi archeologici di Pompei, perché uno scenario del genere, ascoltare le musiche di Morricone, credo sia un'esperienza unica. Anzi, invito tutti i vostri ascoltatori a prenotarsi per i biglietti, perché abbiamo 2500 posti a sedere e di conseguenza vorremmo poterli colmare tutti, no? Perché noi ovviamente stiamo veramente cercando di comunicare ciò che facciamo, perché stiamo investendo una montagna di soldi per le nuove terapie avanzate, stiamo costruendo un centro dove l'investimento è di oltre 22 milioni di euro e sono tutti soldi personali, privati, delle persone che ci danno centesimi o qualche migliaio, dipende dalle persone ovviamente, e tutto quello che abbiamo costruito e fatto finora è con la gente. Spesso ci domandiamo, ma non dovrebbe essere il pubblico a fare questo? Io dico sempre, il pubblico siamo noi, no? Siamo cittadini e siamo pubblico, cioè o investiamo sulla nostra vita oppure possiamo fare a meno. Io non ho l'ambizione di diventare il più ricco del cimitero e di fare concorrenza con gli altri ospiti del cimitero, quindi quello che posso lo faccio finché sono in terra.
0: Con i fondi raccolti durante questa serata, quali progetti potranno essere sostenuti?
1: Ma diciamo che noi andremo a costruire una GMP, dove solo quella all'interno del nuovo istituto che stiamo costruendo, tra parentesi, tanto che lo sappiate, se andate a visitare il sito cittadellasperanza.org, tenete presente che noi rendicontiamo il centesimo. Quindi non c'è nulla che attraversi la fondazione che non sia rendicontata, trasparenza. Abbiamo costi di gestione inferiori al 3%, credo unici in Europa o al mondo addirittura, perché è tutto fatto su base di volontariato, a parte ovviamente i dipendenti che abbiamo, che quelli ovviamente è il loro lavoro, quindi sono pagati, e a parte i ricercatori. Quindi non c'è rimborso spese, non c'è nessuno, non c'è il dubbio che una parte dei soldi venga spesi per qualcosa che non sia diverso da ciò per cui la persona, con l'intenzione che ci ha donato i soldi. Questo è chiaro. Tutto il ricavato che verrà fatto durante quella serata lì sarà per la fondazione, perché il concerto, i costi che abbiamo, che sono costi bassissimi perché veramente ci hanno fatto neanche quasi le spese, no? L'orchestra di Morricone, sono pagate da sponsor e di conseguenza tutto è ricavato. E noi poi, siccome nel giro di un anno costruiamo questa nuova struttura, noi metteremo una targa con i soldi raccolti dicendo manifestazione di Pompei.
0: Che bello, quindi diciamo tutti si potranno anche gloriare di aver dato,
1: identificare
0: questo evento.
1: Sì, perché per noi quando si dice faccio ma voglio che nessuno lo sappia, io dico se fai del bene fallo sapere a tutti, chissà che trovi qualcuno che ti imita.
0: Che bello,
1: la faccia modestia a me non piace, io dico sempre se fai di che hai fatto, basta, non hai fatto per la tua grandezza o la tua immagine, hai fatto per gli altri, è giusto che la gente ti imiti.
0: Che bello, hai ragione, è veramente bellissimo quello che stai dicendo. Come si possono acquistare i biglietti?
1: L'agenzia Due Punti che sta curando, che tra parentesi è anche un nostro grande supporto, questa agenzia che ringrazio sempre, e quindi andando anche su internet Concerto Morricone di Pompei si possono comprare i biglietti. Io spero che tutta la campagna si unisca a noi, un centinaio di veneti verranno giù, quindi abbiamo già organizzato il treno eccetera, quindi i nostri volontari che camminano sempre e pagano anche loro come tutti gli altri, attenzione, perché ognuno di noi paga il suo biglietto, non c'è nessun ospite d'onore, tanto che sia chiaro, come facciamo in tutte le manifestazioni.
0: E questo è bello tutto, bellissimo tutto questo progetto, e saremo fieri tutti quanti di poter dare anche il nostro contributo, e quindi vi invito ad essere, a partecipare numerosissimi il 25 giugno a Pompei. Io ringrazio Franco Masello, fondatore di Città della Speranza, di questo progetto visionario meraviglioso. Ricordiamo che i laboratori appunto di Città della Speranza, come raccontavi tu, sono all'avanguardia in Europa, state salvando tante vite umane. Io so che avete anche in cura una ragazzina di Napoli di 17 anni proprio in questi giorni, e quindi uniamoci tutti quanti dare la nostra, fare la nostra parte perché questa vita possa essere sostenuta.
1: Ma io so che i campani, i napoletani in particolare, hanno sempre il cuore in mano.
0: Esatto.
1: Lo conosco bene perché oltretutto il compagno di mia figlia è napoletano, quindi conosco bene.
0: E poi il grande Edoardo De Crescenzo diceva che sono napoletani tutti quelli che mettono nella propria scala di valori proprio in cima i sentimenti, l'amore, il cuore, e quindi in questo senso tutta l'Italia è napoletana, tutte le persone di cuore, e noi speriamo che lo dimostrino in maniera proprio viva e partecipe il 25 giugno. E grazie di tutto quello che fate, perché lo fate anche per noi.
1: Non bisogna ringraziarci, perché noi lo facciamo perché ci crediamo. Quindi io dico sempre che il grazie è i ricercatori che si danno da fare, si adoperano per trovare le soluzioni per noi. Noi lo facciamo con convinzione, ci crediamo. E francamente capisco che dall'altra parte ci dica grazie, però noi non vogliamo essere ringraziati. Fa parte della nostra missione della vita.
0: Bellissimo. E un grande saluto, un in bocca al lupo per tutti i progetti che portate avanti, perché appunto possano trovare sempre il sostegno delle istituzioni, del pubblico, ma anche di tutti i privati, come in occasioni del genere, che si possa creare una vera cordata della solidarietà per portare avanti progetti meravigliosi e portare avanti la vita. E quando la vita poi si sposa anche all'arte e alla cultura, io credo che non ci sia niente di più bello. Grazie Franco Basello, grazie del tempo che ci hai dedicato.
1: No, grazie a voi di avermi dato la possibilità di parlare. Grazie ancora a voi.

0: Diretta Live.
1: Ci sono artisti che costruiscono il loro successo nota dopo nota, concerto dopo concerto, restando sempre fedeli a se stessi e al proprio pubblico. Tra questi c'è sicuramente Gianni Fiorellino, capace di creare negli anni un legame speciale con chi lo segue, un rapporto fatto di emozioni, storie condivise e canzoni che sono diventate la colonna sonora della vita di tante persone. Il prossimo 24 giugno, in una delle cornici più affascinanti e suggestive del nostro patrimonio artistico, la maestosa Reggia di Caserta, Gianni sarà protagonista di un grande evento. Una serata speciale, impreziosita da ospiti importanti, arrangiamenti inediti, sorprese e tanta musica da vivere con il cuore. Un appuntamento che arriva dopo tante tappe importanti della sua carriera, proprio il giorno del suo onomastico, mentre a mezzanotte suo figlio compirà gli anni. E non è un caso, perché questo evento non vuole essere solo un concerto, ma una festa con il suo pubblico e forse anche una nuova pagina da scrivere insieme. Oggi entreremo dietro le quinte di questo evento per conoscere le emozioni che accompagnano l'attesa e i progetti di un artista che continua a mettersi in gioco e a emozionare i suoi fan. Restate con noi, perché tra poco ci metteremo in collegamento telefonico con Gianni Fiorellino.
2: Non ci stanno guerre fra me e te.

0: Tra gli artisti più amati del nostro panorama musicale, capace di costruire negli anni un rapporto profondo con il suo pubblico, c'è di sicuro Gianni Fiorellino, che si prepara a vivere una delle serate più importanti della sua carriera. Infatti mercoledì 24 giugno sarà protagonista di un grande concerto nella splendida cornice della Reggia di Caserta. Sarà un evento eccezionale che vedrà sul palco tanti ospiti e che si preannuncia ricco di emozioni, musica e soprattutto tante sorprese. È un piacere avere oggi qui con noi in collegamento telefonico Gianni Fiorellino. Ciao Gianni, benvenuto.
1: Ciao, buon pomeriggio, che piacere sentirvi, grazie di cuore per questo spazio e insomma sono pronto alla tua telefonata, quindi a risponderti ad ogni domanda.
0: Perfetto, allora come dicevamo prima, il 24 giugno ti esibirai alla Reggia di Caserta. Hai detto che non sarà un semplice concerto ma un vero e proprio evento. Dopo il Maradona e l'Arena Flegrea, cosa rappresenta per te questo posto, la Reggia di Caserta, un traguardo o un nuovo punto di partenza?
1: No, assolutamente, io credo che la Reggia sia, così come l'è stato per lo stadio, un ulteriore punto di partenza verso una nuova era, perché poi questi eventi segnano senza dubbio una esperienza nuova e quindi anche una nuova avventura dentro, no? Quindi qualcosa ti segnano, ti lasciano comunque un'esperienza, e quindi da quell'esperienza un artista secondo me dovrebbe partire e continuare il suo percorso. Quindi vuole anche dire che insomma sempre non sentirsi mai arrivati, no?
0: Che
1: quindi,
0: bello,
1: se no altrimenti sarebbero tutti arrivi e mai partenze.
0: È molto bello quello che dici, anche perché hai un pubblico che ti ama e ti segue da tanti anni, e anche se comunque continui a essere giovanissimo, e quindi però avere anche la semplicità e l'umiltà di andare sempre avanti e non sentirti mai arrivato è qualcosa che forse dà quel quid in più anche ai tuoi progetti musicali.
1: Ma forse è proprio quello che ci dà la possibilità ancora di essere, di avere la passione giusta, capito, per portare avanti anche certi risultati, lavorare su certe idee, perché poi uno potrebbe anche scegliere in un periodo della vita di dedicarsi un po' di più magari, che ne so, alla famiglia, però insomma noi invece continuiamo a cercare sempre cose migliori e in qualche modo che ci possano insegnare delle nuove emozioni, no? Delle nuove cose. La Reggia è sicuramente in Campania uno dei siti più importanti al mondo, e quindi insomma noi ce la prendiamo così com'è.
0: È un luogo di storia, di bellezza, quindi veramente sì, penso che sia la platea, cioè il teatro migliore al mondo dove poter svolgere un concerto.
1: Motivo per cui non l'ho limitato a un concerto normale di routine, ma insomma ho fatto in modo che condividessero il palco con me dei miei amici, dei grandi ospiti.
0: Infatti ci saranno importantissimi ospiti come Federico Zampaglione, Franco Ricciardi, Andrea Sannino, Roberto Colella.
1: E la stessa Maria Grazia Cucinotta che condurrà
0: che
1: la
0: sarà
1: serata.
0: La madrina.
1: Sì, no, più che una madrina sarà proprio una conduttrice, e quindi insomma io credo che l'evento si giochi nell'arco di 3 ore, quindi non è nella prima, nella seconda o nella terza parte che c'è la migliore parte, è tutto l'evento strutturato in modo che possa la gente che lo veda stare lì 3 ore e godersi un filo conduttore che è quello dei valori, della famiglia, dell'amore e quindi delle migliori cose che un essere umano ha detto.

0: Il 24 giugno è anche il tuo onomastico, San Giovanni. È una coincidenza o c'è un valore simbolico in questa scelta?
1: No, è una coincidenza. C'erano un paio di date possibili in quel periodo e quindi ovviamente tra le due ho scelto il mio onomastico, anche perché così almeno mi passo veramente una serata diversa, anche all'insegna della familiarità e della ricorrenza. Poi considera che a cavallo con mezzanotte invece mio figlio festeggia i suoi primi 8 anni, e allora pure lì, che è nato il 25, anche là ci sarà un altro richiamo importante.
0: È così bello quindi condividere anche un progetto con un festeggiamento con gli amici professionisti che stimano di più il tuo percorso e con tutto il tuo pubblico che verrà ad applaudirti numerosissimo.
1: Speriamo bene, ma sicuramente ci sarà tutto il calore che ho sempre avuto.
0: In un'epoca, secondo te, dominata dai social, dalla velocità, che valore ha ancora il contatto diretto con il pubblico durante il concerto? Qual è l'emozione che ti danno?
1: I live sono fondamentali per continuare il rapporto tra artista e fan, altrimenti veramente ci si riduce dietro a un telefonino, insomma, a trasmettersi le cose ma a non viverle, no? E quindi il live è fondamentale per questo. Io do sempre dei messaggi attraverso le serate, perché è giusto che poi la gente torni a casa con qualcosa sulla pelle. E quindi quello si è sempre creato, si creerà sicuramente anche alla Reggia, forse in modo ancora più forte, perché l'atmosfera, l'ambiente lo permette.
0: Hai parlato anche di arrangiamenti inediti per questo live, di una produzione speciale. Quanto lavoro c'è dietro uno spettacolo del genere?
1: Anche in questo momento che mi sono fermato per fare l'intervista con te, io di là c'ho tutti i musicisti in studio e stiamo suonando, insomma, stiamo provando i pezzi fino a dopodomani, giorno in cui invece inizieremo poi ad andare in un'altra struttura con i fonici, con i preallestimenti, e poi il 23 alla Reggia la sera della prova generale, insomma. Questa è l'ultima parte, che è quella che tocca a me, ma fino a qui è un percorso che dura molti mesi, insomma, fatto di organizzazioni, di promozione in modo particolare, anche perché, ti ripeto, avendo inteso questo progetto come un evento, ho cercato di promuoverlo continuamente, perché era giusto così, insomma. Non è una data messa per fare una data, capito? C'ha tutt'altro dentro, il motivo per cui ci abbiamo veramente lavorato tanto.
0: Che bello. Molti artisti inseguono di solito le mode, invece tu hai sempre mantenuto una forte identità. Quanto è importante per te restare fedeli a se stessi?
1: Ma io credo che l'artista nel tempo si debba modificare un po', si debba cambiare, più che altro adattare pure alle mode che cambiano, no? Però deve custodire sempre la tradizione sua, la radice, la prima radice, che quella non va persa, perché sono i messaggi che manda quell'artista da quando è nato. Poi a volte vedo dei cantanti che dal pop passano a tutt'altro, ma io penso che sia un errore, perché si può trovare un mashup tra quello che sei e quello che potresti essere, sicuramente. Però cambiarsi radicalmente, uno, è un rischio, perché perdi tutti quelli che ti hanno, potresti perdere tutti quelli che ti hanno seguito fino a quel momento là, no? Per quella ragione o per quel tipo di musicalità. E poi hai il rischio che non possa piacere diversamente, ma non è una cosa facile fare l'artista, cioè è una cosa difficilissima. Credo che sia tra i lavori più difficili al mondo per questa ragione, perché prima di comporre, prima di parlare di musica, devi parlare di tutt'altro.
0: Tu di solito quando componi, quando scrivi, tu scrivi anche testi, scrivi testi per te, scrivi testi per tanti altri artisti. Come lavori di solito? Quando è che ti senti proprio questa scintilla dell'ispirazione?
1: No, ma io non c'ho un momento per scrivere i testi o le musiche. I testi, i pezzi nascono improvvisamente, oppure quando sei sotto la programmazione di un disco, e quindi lì, o di un singolo, lì è normale, entri nella palla in quel momento, in quel periodo, e quindi scrivi continuamente. Ad esempio adesso non sono lontano dalla composizione, dalla scrittura, sono un po' di mesi che non scrivo niente, perché ho tutt'altre cose, ci sono molti live, seguo altre situazioni, quindi non sto facendo lavoro di produzione in disco, però in studio. Però a breve, che dovrò chiudere il prossimo disco, e invece inizierà questo progetto, penso in estate inizierò a mettermi sotto e a scrivere le cose.
0: Certo, ci vogliono momenti di calma per un attimo fermarsi e poter pensare.
1: No, sono obiettivi, non è calma, è una questione di obiettivi. Adesso c'era la Reggia, poi dal 25 continuiamo con i concerti, con in live, però poi si penserà ai nuovi progetti e tra questi ci sarà il disco. Quindi scriverlo, poi produrlo, arrangiarlo e pian piano puoi fare il piano per farlo uscire, capire la promozione, le solite, insomma, cose che
0: la solita trafila,
1: un altro anno di lavoro,
0: esatto,
1: insomma.
0: E noi ti aspetteremo qui a Diretta Live per poterlo presentare.
1: Sarà un piacere tornare.
0: Hai detto la Reggia di Caserta è anche il simbolo proprio della bellezza italiana e del sud. Che rapporto hai con la tua terra e anche l'essere napoletano quanto ha influenzato il tuo percorso artistico?
1: Il rapporto con la mia terra è molto, insomma, ben definito, è chiaro a tutti, insomma. Io sicuramente sono nato in un posto meraviglioso che è, insomma, è la Campania, no? Poi tutti, spesso per la Campania, quando si parla di napoletani si immagina la Campania e viceversa, perché insomma il napoletano è un timbro un po' più evidente rispetto alla musica, a certe culture, a certe bellezze che se ne trovano in quantità elevate rispetto ad altre città della Campania. Però pure Caserta, vedi, nel caso della Reggia c'ha un dono che è meraviglioso, c'ha Caserta Vecchia, c'ha il corso di Caserta, è bellissimo. Quindi io sono molto legato alla Campania, proprio alla terra campana, e credo che questo lo si capisca e lo si percepisca spesso e forte attraverso i miei pezzi.

0: Se dovessi in qualche modo descrivere in poche parole e raccontare il concerto che ci sarà il 24 giugno, cosa diresti?
1: Ma è io non lo chiamo concerto, lo chiamo evento.
0: Evento, hai ragione.
1: E già quello ti racconta molto, perché è un evento, ti dice che è un fatto diverso da un concerto solito. Poi i concerti non sono mai soliti, perché li fai sempre assieme alla gente di quella sera, no? I concerti non li fai mai da solo, li fai con gli altri, che sono le persone che ti vengono a vedere, quindi è l'energia che ti arriva dal pubblico che restituisci un'altra volta. Però questo in modo particolare, insomma, ma tu immagina che ci sono, a parte musicisti sul palco, abbiamo 24 ballerini, ospiti, presentatrice, teniamo una struttura, insomma, di tutto rispetto, c'è un palco che è veramente mozzafiato. Allora a quel punto tu capisci che non è il solito concerto, quindi ecco, direi che quella alla Reggia di Caserta non è il solito concerto.
0: Quanto conta condividere un progetto così importante, un evento così importante con amici e professionisti?
1: Ma con i professionisti è fondamentale, perché non puoi farne a meno, cioè non puoi circondarti di persone che non siano molto preparate, pure perché la macchina è complicata da gestire, parti tecniche devono essere tutte quante qualificate, avere una certa velocità, rapidità nelle cose. Con gli amici sì, pure, anche se voglio dire l'amico ti può dare un conforto nel momento in cui ne hai bisogno, può comprarsi il biglietto, ti può chiedere l'accredito, può stare con te, ma fondamentalmente non scrive nulla, non fa nulla per lo spettacolo, quindi quello è meno importante delle parti tecniche, perché poi credo che per essere impeccabili sia fondamentale che la gente lavori in certo modo.
0: Quando canterai il 24 l'ultima canzone, quando le luci si spegneranno, la musica finirà, qual è il messaggio che vorresti che il tuo pubblico si portasse a casa?
1: Allora, io ho due monologhi, uno all'inizio e uno alla fine di questo show, e quei due monologhi raccontano tutto, sono un filo conduttore che si spezza poi con la musica. È un bima, in realtà se li metti assieme è continuativo. In quei due monologhi c'è tutto il messaggio che vorrò lasciare quella sera alla gente.
0: Che emozione stai vivendo nell'avvicinarti proprio a questa data?
1: No, adesso non sono per niente emozionato, adesso sono concentrato sulla musica, sto suonando, sto mettendo a punto tutte le cose, i pezzi, stiamo provando, quindi per me adesso è una fase tecnica acuta. Poi le emozioni, diciamo, una notte del 23 e inizio 24, quello è il periodo in cui tratterrò un po' le emozioni, poi la sera andrò avanti per la mia strada.
0: Ti ricordi la prima volta che sei salito su un palco?
1: La prima volta che sono salito sul palco, hai voglia, tenevo 11 anni più o meno, era in una scuola, un teatrino di una scuola che frequentavo io, poi le elementari a Giugliano, dove ho vissuto. Avevamo un gruppo con mio padre e altri elementi, mio padre suonava la chitarra, io le tastiere, facevamo questo spettacolo. Insomma, io avevo veramente pochi anni, 10 anni, una roba del genere.
0: Ti saresti mai immaginato di fare tanta strada e un giorno di suonare alla Reggia di Caserta?
1: No, ti dico la verità, così come allo stadio, la stessa cosa. Non avrei mai immaginato di poter aprire questi due portoni immensi. Però ci sono riuscito e quindi, insomma, ne vado fiero e custodisco gelosamente queste due grandi esperienze. La seconda ancora da provare, ma insomma, in linea di massima, credo che sarà tutta positiva.
0: Ultima domanda, qual è il sogno che è ancora nel cassetto, che non è ancora realizzato?
1: Ma sogni nel cassetto io ne ho tanti, però a questo punto ti dico che la cosa più importante, fondamentale, è quella di portare avanti questo tenore di vita anche artistico, umano, professionale, insomma tutto un miscuglio così com'è adesso. La mia vita vorrei che non cambiasse più, quello è il sogno del cassetto, perché è cambiata un sacco di volte, ho avuto un sacco di incidenti, insomma, che ho raccontato più apertamente attraverso un docufilm che sta su Prime, nel mio libro, insomma, quindi molte persone conoscono di queste problematiche che poi attraverso la musica ho vissuto, e basta, adesso diciamo il sogno è quello che la mia vita magari non ricambiasse un'altra volta e rimanesse così come sta, perché ma basta e mi avanza.
0: Se dovessi lanciare un messaggio a tutti i tuoi ascoltatori per invitarli il 24 giugno alla Reggia di Caserta?
1: Allora, voi provate, chi non è mai venuto al mio spettacolo
2: potrebbe provare a venirci questa volta, ci sono ancora pochissimissimi biglietti residui, ma poca roba, però insomma si potrebbe provare a venire per chi non è ancora venuto mai, e poi magari giudicare dopo che avete guardato e ascoltato uno spettacolo del genere. E magari, sai, c'è sempre lo scettico che dice sì, ma che ci andiamo a fare, ma no, ma là, tu vieni, non ti preoccupare, passi la serata, intanto vieni alla Regia di Casetta, che non è un fatto che può succedere tutti i giorni, anche se è aperta a tutto il mondo per le visite, però una notte del genere io sinceramente con curiosità la passerei, per quelli che non sono mai stati. A quelli che invece già mi conoscono e che hanno preso il biglietto e che non vedono l'ora di vedermi là, insomma, rinnovo sicuramente la stessa passione che ho messo negli altri show, e spero che, insomma, che porteranno a casa delle emozioni straordinarie che sono le stesse che vorrò mandare io quella sera.
0: E noi ti ringraziamo per tutto grazie l'impegno che stai profondendo in questa preparazione, in questo grandissimo evento, e ti ringraziamo di essere riuscito a ritagliare un po' di tempo anche per noi e per i nostri ascoltatori di Diretta Live. Ti auguriamo il massimo e non ci resta che dare appuntamento a tutti il 24 giugno per vivere insieme una serata che si preannuncia davvero speciale. Ti auguriamo grazie di goderti ogni istante grazie di questo bellissimo

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Rai Radio Live Napoli.

0: Maestro, questo fiorellino chi lo fa? Mi dica lei, lei che è tanto bravo e tanto buono.
1: Per il pubblico.
0: Il pubblico lo facciamo fare a loro, perché veramente ci vuole l'ossigeno per fare. Vero, maestro? Allora io lo farei fare a loro, vediamo.

la sua precisione di tiro, per lo scatto, per l'elevazione. Però tu a me ne dai 35, quando tutto ti sembra pulito. 35 d'accordo, me li dai dopo.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

un parco in ogni città. Quanto spazio verde, la vita per voi.

e fai il giro del mondo e chissà dove è nata, è una favola.

0: Ce l'hai fatta! Ma come hai fatto?
1: È stato difficile, però ci ho sconfitti quei longobardi di merda. Adesso si parte per una nuova avventura.
2: Sei con me?
0: Hai la mia spada!

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti, e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo, sei riuscito.

ma niente di meno dice che per andare sulla luna hanno speso milioni di euro. I 20 euro va che vengo. Governo ladro, governo ladro, governo ladro. Governo ladro, governo ladro, governo ladro. Governo

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

colpa non è degli esami, dello stress, delle giornate tutte uguali, sempre le stesse, degli obiettivi, del lavoro, della nottata, della voglia d'essere nota.

La colpa non è tua. Sono stanco di default. Devo prendermi un po' più cura di me. Lo schermo mi uccide gli occhi. Oggi sono a 9 caffè, anche basta, cioè. Per quell'amore che ci lega non

Più mi allontano, più ti sembro piccolo e non mi riconosci. Strade che ci uniscono sono un vicolo adesso per i miei occhi. E il cielo indaco, ricordi quando te lo indicavo.

la stessa cosa fa dirti pure a me. È perché la cagionista è seduta te. Due parole ti voglio dire. Parola da te per tutta la vita tua. Ti voglio bene, ci vuoi assai di te.

sotto l'inchiostro per coprire ogni dolore e colorare le ombre di un maledetto amore. Con l'inchiostro voglio riscrivere la storia di noi, riscoprire

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

film, bla. Sala è vuota, tu sei il mio cinema. Prima che ci vedano, stai qui. Gente vocifera, mi siedo. Oggi mi piace anche la pubblicità, mi chiedo. Sei quel che mi salva, ciò che mi ucciderà. Leggevo il tuo oroscopo, è come il mio. Il tuo cuore dice nessuno l'ha mai visto come Dio. Leggero il peso dei tuoi problemi. Se c'ero io, vuoi partire, ma a volte neanche un addio è sincero. Ti

na toc, tac, gira molla, fa uno scat e te caccia un ritratto. A vuo fa fa na fo, a vuo fa fa na fo, io mi fa te la fa, bellezza mia.

ma chi sto fatto non mi fa contento. A notte con me faccio a te vedere, se non ritratto non lo posso avere. E perciò questa cosa che metto rida e faccio

0: La prima che ti fai, ci provi gusto. Di faccia, di profilo o a mezzo busto. E va formica pomma, dici a me. Una non basta, me ne faccio tre. E io sto pronto cago d'acqua, sempre pronto. Toc, toc.
1: Chi lo rolla è lungo, sa, dimmi, quando ne vuoi fa. Ma vuoi fa una foto, la vuoi fa una foto. Io amo fatti la fa.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Amore, amora, amor. Ma che resta, amore, che re? Io non ho mai potuto trovare Mirka, filosofa, poeta, scienziata, che mi sapesse ricere che cos'è l'amore e che cos'è fatto. Che è questo amore? Una vecchiarella che vendeva franfralic diceva che l'amore era un'apa. Un'apa, buttando un pungiglione che per succhiare il miele te lo infizza tutto un corpo e si pugna lì femmina, la buffa la panza. Nucchi Anchiera, un macellaio, diceva che l'amore era come una mosca anzist, che se tu la cacci e si torna, si posa sul riccarogno e lascia di vermazzulla che rosa canna lo fegata da lo povero innamorata. Un barbiere diceva che l'amore era una sanguetta. Una brutta sanguetta nera, schifosa, che t'anna talassa quando t'arroba tutto lo sangue. Un picciorillo diceva che l'amore era come un polish che mozza che fuia non si fa chiappare, ma se ti trasa rinta la orecchia t'arroba tutto lo suono. Insomma, signori miei, chi dice polish, chi mosca, chi tafana, che ti stordesce, ma io, signori miei, quale sia di questi animali, io non ve lo saccio ricere. Ma se volete sapere proprio l'intenzione mia, io credo che l'amore è un verma, un brutto verma peluso che da sempre sta c'è un corpo a noi, da sempre, ma non si vede. E quando il povero innamorato cade nelle disgrazie dell'amore, allora so guaio, perché se sceta, ti strazia e ti magna lo coro.

vita e non so quanto, è così giusto e saccio rispettare il nome della legge.

io ti voglio bene assai, assai, assai, assai, e non te lascia mai, mai, mai, mai, mai. Prenottona mia, prenottona mia, stiva lilla, un goppo, musso, russo, russo, non mi fanno ragionare. Prenottona mia, prenottona mia, i nostri cuori teneri battono, pulsano, un mamma come pulsano, tu dici perché pulsano, per forza una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo, ci abbiamo sposa. Tu non sei chiatta, non sei chiattina, tu sei chiattissima e forfosissima.

0: assai, assai, assai, assai, e non te lascia mai, mai, mai, mai, mai. Brenottona mia, stibalilla un coppo musso, si sono fatto lunga e grosso, tutta la vista padaglia. Brenottona mia, i nostri cuori teneri battono, pulsano, un mamma come pulsano, tu dici perché pulsano, fa forza una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo, ci avimma scusa. Brenottona mia, i nostri cuori teneri battono, bussano, un mamma come bussano, tu dici perché bussano, per forza una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo. E non ci mai scusa.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

l'altro giorno, ma che scorno, venga a casa e trova te spettinata, abbracciata insieme a non me ne crede.

A retro matine, cicci, si fessa. Si non va, si non va, si non va. Te ne butta, ne butta, ne abusa. Te ne abusa che ciccio formaggio non te lo coraggio. Nemmeno ne parla. Va. Grazie. Grazie.

tutte tutte sé s'attardava a te cantare.

queste la felicità. Tengo prima piano una lanterna a mano e tiro lì e tiro là. Io sto tenendo a campo, ognuno progredisce, il reddito gli cresce, e tiro lì, e tiro là. Ma me di poppa in tanto, ci pensano i benestanti. Oh, Marianna, ci pensano i ben pensanti. No, non è per mo, ci pensano i litiganti, e chi sa da pensa, io non c'è che tua forza nemmeno abbastanza. Tiro lì, tiro là, tiro lì, tiro là. E resto prima piano, una lanterna a mano, e tiro lì, e tiro là, ti sto la tentata. Non so che posso fare, cucchi ma già pigliamo. C'è chi nasce fortuna e si trastulla, chi suona che mette mani che rinda culla. Ma so, crisciù, sento vivere. Mi stongo prima piano, una lanterna a mano, e tiro lì, e tiro là. E mi stongo sempre accanto, ognuno progredisce, il reddito mi cresce, e tiro lì, e tiro là. Ma me di poppa in campo, ci pensano i smemorati? No, ma in realtà, ci pensano i

Wonderlandna. Höpiruli, höpirula. Istunga vendatta. E gli altri pago i milioni. Se vengono con il giornale. Ehi, che pagina di memoriale. E a me chi ci può pensare? Ma chi ci può pensare? Chi può pensare? Chi ci può pensare? Pirulè, pirulà. No, così non può durare.

gioia, sta felicità, st'amore che c'è tormenta e che c'è struie, st'amore che c'è stregna tutte due, sia rinto core non se ne può ghi

ero appunto in petto a te. Stamattina sul tuo cuore

tanto caro io lo terrò. Quando si sarà ammosciato, io me lo conserverò. C'ha tre petali tesoro e ognuno c'ha un pensiero. Sono petali a colori, uno giallo e due marroni.

sei come una farfalla che svolacchia intorno a me.

non saccio pittà, io non saccio pittà, si sapesse pittà, da pittasse, bella, bella, bella. Io amo fammo brua, io amo fammo brua, col gialletto, col nero e col rosso, bella, bella, bella. Tengo un'idea, ti vorrei pittare, qua una stagione tu fai.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

fa una si chiude solo per capriccio. Fanno divertimento, non lo saccio. Chissà si tiene nata già in di braccio. Nessuno ti può dare più bene me.

come lasciate insieme a questi figli, senza rimorso, solo per abbattere. Così scorda di me e tutta la famiglia. Torna, per figli pozzo fortunato.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Ha già girato un no sano sano e non sapevo che esciure mi imbriacassero cadore, che no cielo se pittasse d'acqua e mare, che un amore fosse veramente amore, non lo sapevo.

I love you. Sospira, amore, la vita mia.

0: Io mi chiamo Scamozza Loriggio, mi appresento, eccomi qua. Faccio il gioco di prestigio per mangiare. Già, c'è un coniglio e un pappavallo che sparescono e accomparescono. C'è una pera ed un tarallo che mi servono a lavorare. Poi c'ho pure una moglie e tre figli che non appena la madassa sombroglia. La mia sposa si arrabbia un coniglio e con tutta la famiglia solo vanno a mangiare. Ed allora il coniglio sparisce, la pera sparisce, il tarallo sparisce, sparisce. Dico di questi giochi di prestigio, Scamozza Luigi, come li fa? Ma. E perciò se l'ho detto a mia moglie, che ci vedo con me non mi ha scherzato, qualche giorno ma la filo, ma la squaglia, sparisce Scamozza e fornisce mangiò. Ma facesse sparire veramente, certa gente, tanta gente, che conosca e che sacci su lì, pirolò, pirolò, pirolì. Quanti soldi lo dice Scamozza deve dare e non ce li ho. Chi le soldi vanno a forza e chi metto? Già, c'è un agente di uscire che sparescene e accomparescene, o pianchino, o salomino, non so vuole mi trovare. Ma se sta la padrona di casa, a dare 1.000 lire a 6 mesi. E marittimo piglio tutto cosa, sta roba mi vendo perché mi ha papà. Ed allora il coniglio sparisce, la pera sparisce, il tarallo sparisce, sparisce. Tipo di questi giochi di prestigio, Scamozza Loriggio, come li fa? Ma. Se volessero poche fortuna, a mia nonna mi avesse sonna, a me adesso 28 e 31, giocasse per Roma e assessere qua. Ma facesse sparire veramente, certa gente, tanta gente, che conosco e che staccio su lì, pirolò, pirolò, pirolì. Ed ora, signor signore, vado ad eseguire l'ultimo esperimento. Per favore, chi mi dà 1.000 lire? Lei, no, e non vede che sta fuori disco? Ecco lei, grazie. Ed ora in un baleno, in un istante, in un zumbo le faccio vedere come sparisce io e la 1.000 lire. 1, 2 e 3, sparì.
1: Farabutta, 1.000 lire da rubare.
0: Ma che sono 1.000 lire? Io facesse sparire veramente certa gente, tanta gente, e conosco che faccio su lì, pirolò, pirolò, pirolì.
2: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.